0: Mi ci ha occupato un limo ducchi hot, non ho pa speech.
1: Dano do gom che gom, ma don pellare la win radio. Meno non ho ma ti endo core che core. Ma con jelly, tu arroggi mo go irre. Winky poten. Very good indeed. Okay.
2: Hello.
1: Ay, ay, ay.
2: Atene prose spike.
1: It is like KK Kasule man captain himself Miss Big FM.
2: Ya yo mapilare. Ano ali mi a bit.
1: Ali mi a bit.
0: Limu duki come dime so soli get my rockere chente dong chente million mi a chel kiwi e ti merani bim ma doi bibiru kalo ene nino kinino chak dong pao chente kis big fama di star ario ade kaporo star hachel star ario jero ash kai dio pin mamigi kwenye chile ngali vario kiken kadung weki donyo I drus mi donyo I lot lonyo paspi kamai biloyo limu duk madoma pelare chente dong wabibiru kamiyo ne nino kinino mak dong mere dugo weke duk la lonyo.